Torino International.

0: Sono le 3:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

0: Sono le 4:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta! Parola di genio!

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stazione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio. Hey!
4: Torino International.
5: Citare e Tokyo, i blinde ne guane. Cale ad incamera te, i blana fariso, i blinde passione. Exact, you said.

E Clara vino porta, non danna poi. Zile, dansuri timide și flim.

0: Sono le 7.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta una musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino Internet.

0: domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9 a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: Ristorante Da Dino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Da Dino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Da Dino.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704985.
0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Almanacco del giorno.
3: Sabato 27 giugno, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Cirillo d'Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa. Il viaggio nella storia ci porta nel 1980, una data scolpita nella memoria del nostro paese, nei cieli sopra l'isola di Ustica. Un DC-9 della compagnia Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo, scompare da radar e si inabissa con 81 persone a bordo. Una delle pagine più dolorose e misteriose della storia italiana contemporanea, una ferita ancora aperta nella ricerca della verità e della giustizia. Andiamo al 1967. In una filiale della Barclays Bank a Enfield, vicino a Londra, entra in funzione il primo sportello bancomat automatico della storia. A inventarlo fu lo scozzese John Stifer Barron, che ebbe l'intuizione pensando ai distributori di cioccolata. Festeggia oggi 51 anni Tobey Maguire, l'attore statunitense che ha prestato il volto al primo indimenticabile Spider-Man cinematografico della trilogia di Sam Raimi. Spengiamo le candeline anche per una leggenda della moda, Vera Wang, stilista statunitense, celebre in tutto il mondo, in particolare per i suoi iconici abiti da sposa che vestono le più grandi star di Hollywood. Ci fermiamo qui, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
2: Almanacco del giorno.
4: Torino International.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Terremoto in Venezuela, caos negli ospedali di Caracas, soccorsi in crisi per arrivo dei feriti. Accordo Israele-Libano, riconoscimento, mutua sovranità. Commissione religione di Trump, no a separare Stato-Chiesa. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Buona domenica 28 giugno dalla redazione, buongiorno da Giuliano Ferrigno. In apertura andiamo in Venezuela, centinaia di feriti sono giunti a Caracas, dove il sistema sanitario è andato letteralmente in crisi. Gli ospedali cittadini registrano un afflusso critico di pazienti con le aree di pronto soccorso invase da familiari in attesa di notizie. Il personale medico opera al limite delle proprie possibilità, supportato da aiuto di molti cittadini che donano acqua, cibo e presidi sanitari per sopperire alle gravi carenze. Medio Oriente, Israele e Libano hanno affermato ieri il diritto di ciascuno Stato ad assistere in pace il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza come Stati sovrani confinanti. Israele e Libano hanno dichiarato la loro intenzione di porre fine in modo definitivo al conflitto, di concludere formalmente qualsiasi stato di guerra tra di loro. Si legge nel primo punto dell'accordo tra Libano, Israele e Stati Uniti, il cui testo è stato diffuso ieri dal Dipartimento di Stato americano. Entrambi i paesi affermano la loro intenzione di risolvere questioni belliche in quanto stati sovrani attraverso negoziati bilaterali diretti con la mediazione e il sostegno degli Stati Uniti. Andiamo proprio a Washington. La Commissione per la Libertà Religiosa, istituita da Donald Trump, sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico. La tesi afferma in un rapporto di 224 pagine, di cui il Washington Post ha visto una bozza, si raccomanda al Dipartimento di Giustizia di emanare linee guida per promuovere una nuova interpretazione del rapporto tra religione e governo. E ieri, 46 anni dalla strage di Ustica, nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, ha affermato il presidente Sergio Mattarella. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa, ha concluso Mattarella, e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile. Andiamo in Russia. In chiusura, ieri un attacco missilistico ucraino ha preso di mira una struttura militare nella città di Volgograd. Residenti locali hanno riferito di esplosione di un incendio in città, mentre le autorità hanno diramato un allarme per minaccia missilistica nella regione. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato l'attacco allo stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa, parlando di un obiettivo legittimo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e una buona domenica dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per traffico intenso sulla A26 Genova Gravellona-Toce si rallenta tra Ovada e Masone in direzione Genova, mentre il traffico scorre in modo regolare lungo le restanti strade della regione. È tutto per questo breve appuntamento, a più tardi. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino in

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Terremoto in Venezuela, caos negli ospedali di Caracas, soccorsi in crisi per l'arrivo dei feriti. Accordo Israele-Libano, riconoscimento, mutua sovranità. Commissione religione di Trump, no a separare Stato-Chiesa. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buona domenica 28 giugno dalla redazione, buongiorno da Giuliano Ferrigno. In apertura andiamo in Venezuela, centinaia di feriti sono giunti a Caracas, dove il sistema sanitario è andato letteralmente in crisi. Gli ospedali cittadini registrano un afflusso critico di pazienti con le aree di pronto soccorso invase da familiari in attesa di notizie. Il personale medico opera al limite delle proprie possibilità, supportato da aiuto di molti cittadini che donano acqua, cibo e presidi sanitari per sopperire alle gravi carenze. Medio Oriente, Israele e Libano hanno affermato ieri il diritto di ciascuno Stato ad assistere in pace il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza come Stati sovrani confinanti. Israele e Libano hanno dichiarato la loro intenzione di porre fine in modo definitivo al conflitto, di concludere formalmente qualsiasi stato di guerra tra di loro. Si legge nel primo punto dell'accordo tra Libano, Israele e Stati Uniti, il cui testo è stato diffuso ieri dal Dipartimento di Stato americano. Entrambi i paesi affermano la loro intenzione di risolvere questioni belliche in quanto stati sovrani attraverso negoziati bilaterali diretti con la mediazione e il sostegno degli Stati Uniti. Andiamo proprio a Washington. La Commissione per la Libertà Religiosa, istituita da Donald Trump, sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico. La tesi afferma in un rapporto di 224 pagine, di cui il Washington Post ha visto una bozza, si raccomanda al Dipartimento di Giustizia di emanare linee guida per promuovere una nuova interpretazione del rapporto tra religione e governo. E ieri, 46 anni dalla strage di Ustica, nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, ha affermato il presidente Sergio Mattarella. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa, ha concluso Mattarella, e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile. Andiamo in Russia. In chiusura, ieri un attacco missilistico ucraino ha preso di mira una struttura militare nella città di Volgograd. Residenti locali hanno riferito di esplosione di un incendio in città, mentre le autorità hanno diramato un allarme per minaccia missilistica nella regione. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato l'attacco allo stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa, parlando di un obiettivo legittimo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: A Torino.
1: Telefon 011 020 6855. Repet 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce sono segnalate code tra Ovada e Masone in direzione Genova, mentre il traffico scorre in modo regolare lungo le restanti strade ed autostrade piemontesi. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

le giuro che non passa. Sento un home, anche uno state defecte le mele, d'argema passa. Ma è molto, e come appare in tua TV, se le vise le un circo sud.

0: Sono le 10:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Terremoto in Venezuela, caos negli ospedali di Caracas, soccorsi in crisi per arrivo dei feriti. Accordo Israele-Libano, riconoscimento, mutua sovranità. Commissione religione di Trump, no a separare Stato-Chiesa. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Buona giornata, buon sabato dalla redazione. In studio Francesco Vitale. Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che spiana la strada alla pace. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo definisce un primo passo, mentre per il premier israeliano Netanyahu si tratta di un duro colpo all'Iran. Soddisfazione anche da parte del presidente libanese Aoun, che rivendica la piena sovranità sul territorio. Contrario invece Hezbollah, che parla di intesa pericolosa per l'unità del paese. Palazzo Chigi ha già espresso massima soddisfazione dichiarando che l'Italia è pronta a fare la sua parte. La firma tuttavia non ferma le armi, la tensione è immediatamente risalita nel Golfo di Hormuz dopo una serie di attacchi iraniani a navi commerciali. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Durissima la reazione di Donald Trump, che ha definito l'azione una folle violazione del cessate il fuoco. Il bilancio del catastrofico terremoto continua a salire. Si contano almeno 920 morti e oltre 50.000 dispersi. Tra le vittime accertate ci sono purtroppo anche 3 cittadini italo-venezuelani. La terra non smette di tremare. Una nuova forte scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese è stata avvertita chiaramente anche nella capitale Caracas. Gli ospedali sono al collasso e si continua a scavare a mani nude per la mancanza di attrezzature. In mezzo alla tragedia si registrano piccoli miracoli. Una donna è stata estratta viva dopo 36 ore. Un neonato è scampato al disastro alla Guaira, la zona più colpita. Intanto è partita la macchina dei soccorsi internazionali. Circa 100 specialisti coordinati dalla Protezione Civile Italiana sono in volo verso Caracas. Triplice omicidio nella zona di Pineta Sacchetti. Padre, madre, una figlia minorenne, tutti originari del Bangladesh, incensurati, sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione, uccisi a coltellate. Ferito ma fortunatamente non in pericolo di vita l'altro figlio minorenne della coppia, che si trova ora ricoverato in ospedale. Le forze dell'ordine indagano a tutto campo per ricostruire la dinamica del massacro. Il governo americano ha revocato il blocco sul potente modello Claude Mythos 5 sviluppato da Anthropic. L'azienda potrà ora distribuire il software a oltre 100 istituzioni statunitensi, incluse grandi imprese ed enti federali. La decisione segna un netto allontanamento delle tensioni tra l'amministrazione Trump e i giganti del settore tech. Situazione drammatica in Francia, dove l'AFA ha già causato 55 vittime, dove Marsiglia un bimbo di un anno e mezzo è morto dimenticato in auto. A Parigi il sindaco valuta l'annullamento degli eventi del weekend, compreso il Pride. Temperature folli nel resto del continente, 37 gradi in Gran Bretagna e picchi di 40 in Germania. In Italia l'allerta è massima, sono 18 le città da bollino rosso fino a domenica, con i pronto soccorso presi d'assalto e un aumento degli accessi del 15%. In chiusura lo sport, con i mondiali di calcio, verdetti decisivi nella fase a gironi. La Spagna batte l'Uruguay 1-0, conquista il primato nel gruppo H ed elimina i sudamericani. Fa la festa lo storico capoverde, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale lo storico passaggio del turno, dove affronterà l'Argentina. Nel gruppo G il Belgio travolge la Nuova Zelanda 5-1 e vola agli ottavi, mentre l'Egitto passa insieme all'Iran dopo l'1-1 nello scontro diretto. Infine show di Dembélé a Boston, l'attaccante firma una tripletta nel 4-1 della Francia sulla Norvegia, blindando il primato nel girone I. Spera ancora nel ripescaggio il Senegal, che ha liquidato l'Iraq con un netto 5-0. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
4: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino in

0: 356-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza tra Voghera e la A7 Milano-Genova in direzione Torino, mentre per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono segnalate code tra Masone e il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso si rallenta tra Vigliana Ovest e Chianocco in direzione Bardonecchia. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Terremoto in Venezuela, caos negli ospedali di Caracas, soccorsi in crisi per arrivo dei feriti. Accordo Israele-Libano, riconoscimento, mutua sovranità. Commissione religione di Trump, no a separare Stato-Chiesa. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Buona giornata, buon sabato dalla redazione. In studio Francesco Vitale. Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che spiana la strada alla pace. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo definisce un primo passo, mentre per il premier israeliano Netanyahu si tratta di un duro colpo all'Iran. Soddisfazione anche da parte del presidente libanese Aoun, che rivendica la piena sovranità sul territorio. Contrario invece Hezbollah, che parla di intesa pericolosa per l'unità del paese. Palazzo Chigi ha già espresso massima soddisfazione dichiarando che l'Italia è pronta a fare la sua parte. La firma tuttavia non ferma le armi, la tensione è immediatamente risalita nel Golfo di Hormuz dopo una serie di attacchi iraniani a navi commerciali. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Durissima la reazione di Donald Trump, che ha definito l'azione una folle violazione del cessate il fuoco. Il bilancio del catastrofico terremoto continua a salire. Si contano almeno 920 morti e oltre 50.000 dispersi. Tra le vittime accertate ci sono purtroppo anche 3 cittadini italo-venezuelani. La terra non smette di tremare. Una nuova forte scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese è stata avvertita chiaramente anche nella capitale Caracas. Gli ospedali sono al collasso e si continua a scavare a mani nude per la mancanza di attrezzature. In mezzo alla tragedia si registrano piccoli miracoli. Una donna è stata estratta viva dopo 36 ore. Un neonato è scampato al disastro alla Guaira, la zona più colpita. Intanto è partita la macchina dei soccorsi internazionali. Circa 100 specialisti coordinati dalla Protezione Civile Italiana sono in volo verso Caracas. Triplice omicidio nella zona di Pineta Sacchetti. Padre, madre, una figlia minorenne, tutti originari del Bangladesh, incensurati, sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione, uccisi a coltellate. Ferito ma fortunatamente non in pericolo di vita l'altro figlio minorenne della coppia, che si trova ora ricoverato in ospedale. Le forze dell'ordine indagano a tutto campo per ricostruire la dinamica del massacro. Il governo americano ha revocato il blocco sul potente modello Claude Mythos 5 sviluppato da Anthropic. L'azienda potrà ora distribuire il software a oltre 100 istituzioni statunitensi, incluse grandi imprese ed enti federali. La decisione segna un netto allontanamento delle tensioni tra l'amministrazione Trump e giganti del settore tech. Situazione drammatica in Francia, dove l'AFA ha già causato 55 vittime, dove Marsiglia un bimbo di 1 anno e mezzo è morto dimenticato in auto. A Parigi il sindaco valuta l'annullamento degli eventi del weekend, compreso il Pride. Temperature folli nel resto del continente, 37 gradi in Gran Bretagna e picchi di 40 in Germania. In Italia l'allerta è massima, sono 18 le città da bollino rosso fino a domenica, con i pronto soccorso presi d'assalto e un aumento degli accessi del 15%. In chiusura lo sport, con i mondiali di calcio, verdetti decisivi nella fase a gironi. La Spagna batte l'Uruguay 1-0, conquista il primato nel gruppo H ed elimina i sudamericani. Fa la festa lo storico capoverde, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale lo storico passaggio del turno, dove affronterà l'Argentina. Nel gruppo G il Belgio travolge la Nuova Zelanda 5-1 e vola agli ottavi, mentre l'Egitto passa insieme all'Iran dopo l'1-1 nello scontro diretto. Infine show di Dembélé a Boston, l'attaccante firma una tripletta nel 4-1 della Francia sulla Norvegia, blindando il primato nel girone I. Spera ancora nel ripescaggio il Senegal, che ha liquidato l'Iraq con un netto 5-0. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
7: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 12:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: Terremoto in Venezuela, caos negli ospedali di Caracas, soccorsi in crisi per arrivo dei feriti. Accordo Israele-Libano, riconoscimento, mutua sovranità. Commissione religione di Trump, no a separare Stato-Chiesa. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione. Centinaia di feriti sono giunti a Caracas, dove il sistema sanitario è andato letteralmente in crisi. Gli ospedali cittadini registrano un afflusso critico di pazienti con le aree di pronto soccorso invase da familiari in attesa di notizie. Il personale medico opera al limite delle proprie possibilità, supportato da aiuto di molti cittadini che donano acqua, cibo e presidi sanitari per sopperire alle gravi carenze. Medio Oriente, Israele e Libano hanno affermato ieri il diritto di ciascuno Stato ad assistere in pace il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza come Stati sovrani confinanti. Israele e Libano hanno dichiarato la loro intenzione di porre fine in modo definitivo al conflitto, di concludere formalmente qualsiasi stato di guerra tra di loro. Si legge nel primo punto dell'accordo tra Libano, Israele e Stati Uniti, il cui testo è stato diffuso ieri dal Dipartimento di Stato americano. Entrambi i paesi affermano la loro intenzione di risolvere questioni belliche in quanto stati sovrani attraverso negoziati bilaterali diretti con la mediazione e il sostegno degli Stati Uniti. Andiamo proprio a Washington. La Commissione per la Libertà Religiosa, istituita da Donald Trump, sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico. La tesi afferma in un rapporto di 224 pagine, di cui il Washington Post ha visto una bozza, si raccomanda al Dipartimento di Giustizia di emanare linee guida per promuovere una nuova interpretazione del rapporto tra religione e governo. E ieri, 46 anni dalla strage di Ustica, nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, ha affermato il presidente Sergio Mattarella. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa, ha concluso Mattarella, e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile. Andiamo in Russia. In chiusura, ieri un attacco missilistico ucraino ha preso di mira una struttura militare nella città di Volgograd. Residenti locali hanno riferito di esplosione di un incendio in città, mentre le autorità hanno diramato un allarme per minaccia missilistica nella regione. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato l'attacco allo stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa, parlando di un obiettivo legittimo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Door de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13:04.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Terremoto in Venezuela, caos negli ospedali di Caracas, soccorsi in crisi per l'arrivo dei feriti. Accordo Israele-Libano, riconoscimento, mutua sovranità. Commissione religione di Trump, no a separare Stato-Chiesa. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione. Centinaia di feriti sono giunti a Caracas, dove il sistema sanitario è andato letteralmente in crisi. Gli ospedali cittadini registrano un afflusso critico di pazienti con le aree di pronto soccorso invase da familiari in attesa di notizie. Il personale medico opera al limite delle proprie possibilità, supportato da aiuto di molti cittadini che donano acqua, cibo e presidi sanitari per sopperire alle gravi carenze. Medio Oriente, Israele e Libano hanno affermato ieri il diritto di ciascuno Stato ad assistere in pace il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza come Stati sovrani confinanti. Israele e Libano hanno dichiarato la loro intenzione di porre fine in modo definitivo al conflitto, di concludere formalmente qualsiasi stato di guerra tra di loro. Si legge nel primo punto dell'accordo tra Libano, Israele e Stati Uniti, il cui testo è stato diffuso ieri dal Dipartimento di Stato americano. Entrambi i paesi affermano la loro intenzione di risolvere questioni belliche in quanto stati sovrani attraverso negoziati bilaterali diretti con la mediazione e il sostegno degli Stati Uniti. Andiamo proprio a Washington. La Commissione per la Libertà Religiosa, istituita da Donald Trump, sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico. La tesi afferma in un rapporto di 224 pagine, di cui il Washington Post ha visto una bozza. Si raccomanda al Dipartimento di Giustizia di emanare linee guida per promuovere una nuova interpretazione del rapporto tra religione e governo. E ieri, 46 anni dalla strage di Ustica, nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, ha affermato il presidente Sergio Mattarella. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa, ha concluso Mattarella, e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile. Andiamo in Russia. In chiusura, ieri un attacco missilistico ucraino ha preso di mira una struttura militare nella città di Volgograd. Residenti locali hanno riferito di esplosione di un incendio in città, mentre le autorità hanno diramato un allarme per minaccia missilistica nella regione. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato l'attacco allo stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa, parlando di un obiettivo legittimo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia si viaggia incolonnati tra Borgone e Chianocco in direzione Bardonecchia, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo infine che fino alle 22 di oggi, domenica 28 giugno, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione in mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Hey! Torino International.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Terremoto in Venezuela, caos negli ospedali di Caracas, soccorsi in crisi per arrivo dei feriti. Accordo Israele-Libano, riconoscimento, mutua sovranità. Commissione religione di Trump, no a separare Stato-Chiesa. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione. Centinaia di feriti sono giunti a Caracas, dove il sistema sanitario è andato letteralmente in crisi. Gli ospedali cittadini registrano un afflusso critico di pazienti con le aree di pronto soccorso invase da familiari in attesa di notizie. Il personale medico opera al limite delle proprie possibilità, supportato da aiuto di molti cittadini che donano acqua, cibo e presidi sanitari per sopperire alle gravi carenze. Medio Oriente, Israele e Libano hanno affermato ieri il diritto di ciascuno Stato ad assistere in pace il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza come Stati sovrani confinanti. Israele e Libano hanno dichiarato la loro intenzione di porre fine in modo definitivo al conflitto, di concludere formalmente qualsiasi stato di guerra tra di loro. Si legge nel primo punto dell'accordo tra Libano, Israele e Stati Uniti, il cui testo è stato diffuso ieri dal Dipartimento di Stato americano. Entrambi i paesi affermano la loro intenzione di risolvere questioni belliche in quanto stati sovrani attraverso negoziati bilaterali diretti con la mediazione e il sostegno degli Stati Uniti. Andiamo proprio a Washington. La Commissione per la Libertà Religiosa, istituita da Donald Trump, sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico. La tesi afferma in un rapporto di 224 pagine, di cui il Washington Post ha visto una bozza. Si raccomanda al Dipartimento di Giustizia di emanare linee guida per promuovere una nuova interpretazione del rapporto tra religione e governo. E ieri, 46 anni dalla strage di Ustica, nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, ha affermato il presidente Sergio Mattarella. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa, ha concluso Mattarella, e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile. Andiamo in Russia. In chiusura, ieri un attacco missilistico ucraino ha preso di mira una struttura militare nella città di Volgograd. Residenti locali hanno riferito di esplosione di un incendio in città, mentre le autorità hanno diramato un allarme per minaccia missilistica nella regione. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato l'attacco allo stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa, parlando di un obiettivo legittimo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Suonalastace. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
2: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
5: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
5: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Terremoto in Venezuela, caos negli ospedali di Caracas, soccorsi in crisi per l'arrivo dei feriti. Accordo Israele-Libano, riconoscimento, mutua sovranità. Commissione religione di Trump, no a separare Stato-Chiesa. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione. Centinaia di feriti sono giunti a Caracas, dove il sistema sanitario è andato letteralmente in crisi. Gli ospedali cittadini registrano un afflusso critico di pazienti con le aree di pronto soccorso invase da familiari in attesa di notizie. Il personale medico opera al limite delle proprie possibilità, supportato da aiuto di molti cittadini che donano acqua, cibo e presidi sanitari per sopperire alle gravi carenze. Medio Oriente, Israele e Libano hanno affermato ieri il diritto di ciascuno Stato ad assistere in pace il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza come Stati sovrani confinanti. Israele e Libano hanno dichiarato la loro intenzione di porre fine in modo definitivo al conflitto, di concludere formalmente qualsiasi stato di guerra tra di loro. Si legge nel primo punto dell'accordo tra Libano, Israele e Stati Uniti, il cui testo è stato diffuso ieri dal Dipartimento di Stato americano. Entrambi i paesi affermano la loro intenzione di risolvere questioni belliche in quanto stati sovrani attraverso negoziati bilaterali diretti con la mediazione e il sostegno degli Stati Uniti. Andiamo proprio a Washington. La Commissione per la Libertà Religiosa, istituita da Donald Trump, sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico. La tesi afferma in un rapporto di 224 pagine, di cui il Washington Post ha visto una bozza. Si raccomanda al Dipartimento di Giustizia di emanare linee guida per promuovere una nuova interpretazione del rapporto tra religione e governo. E ieri, 46 anni dalla strage di Ustica, nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, ha affermato il presidente Sergio Mattarella. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa, ha concluso Mattarella, e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile. Andiamo in Russia. In chiusura, ieri un attacco missilistico ucraino ha preso di mira una struttura militare nella città di Volgograd. Residenti locali hanno riferito di esplosione di un incendio in città, mentre le autorità hanno diramato un allarme per minaccia missilistica nella regione. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato l'attacco allo stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa, parlando di un obiettivo legittimo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Escalation a Hormuz, raid statunitensi su obiettivi iraniani. Caldo record, l'Italia soffoca nella morsa dell'afa. Venezuela, ragazzino di 11 anni salvato dopo 3 giorni. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi. Buona domenica 28 giugno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Sale la tensione in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid contro una decina di obiettivi militari iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha rivendicato l'operazione e ha avvertito Teheran che in caso di ulteriore escalation l'Iran cesserà di esistere. Nella notte i Pasdaran hanno rivendicato il lancio di missili e droni contro le basi statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'Iran accusa Washington di aver violato gli accordi e ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità. Andiamo in Venezuela. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del paese 3 giorni dopo i devastanti terremoti che hanno colpito la nazione. L'annuncio è arrivato dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez, che ha parlato di un segnale di speranza in mezzo alla tragedia. Il bilancio delle vittime accertate è di oltre 1.400, migliaia ancora i dispersi. 3 le vittime italiane accertate finora. Intanto la situazione resta drammatica, con ospedali sotto pressione e migliaia di sfollati nelle aree colpite. Medici Senza Frontiere descrive l'epicentro del sisma come una zona di guerra, mentre proseguono gli arrivi di aiuti e materiale sanitario. L'UNICEF segnala un'emergenza umanitaria che coinvolge centinaia di migliaia di bambini. Torniamo in Italia. Il nostro paese affronta la nuova ondata di caldo estremo, con temperature fino a 40 gradi, disagi e primi effetti sull'emergenza sanitaria. Un turista di 82 anni è morto sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo un malore, mentre Bolzano registra la notte di giugno più calda di sempre. In diverse città vengono adottate misure straordinarie. Il picco atteso per lunedì, domani, ma l'emergenza riguarda ormai tutta l'Europa. Sono 193 milioni le persone coinvolte dall'ondata di calore. In Francia si contano già circa 1000 decessi, è un eccesso rispetto alla media, e secondo un'analisi dell'Economist il caldo potrebbe provocare fino a 12.000 morti in 3 giorni nel continente. La cronaca: sono andate avanti per tutta la notte le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. L'uomo si era tuffato da una piccola imbarcazione senza più riemergere. Sul posto sono lavori su sommozzatori e vigili del fuoco, supportati da un rover telecomandato e da squadre specializzate arrivate da Napoli e Firenze, impegnate nell'operazione di un tratto di lago caratterizzato da acque torbide e scarsa visibilità. Un'ultima notizia in chiusura: andiamo in America. Chiusa la fase a gironi con le partite della notte, comincia già questa sera alle 21 ora italiana il mondiale degli scontri diretti. Apre il programma dei sedicesimi Sudafrica-Canada nello stadio di Inglewood a Los Angeles. Sono 13 le nazioni europee passate alla seconda fase, 9 quelle africane, 5 sudamericane, più Stati Uniti, Canada e Messico del Nord e Centro America, Giappone per l'Asia e l'Australia per l'Oceania. Ecco il quadro dei sedicesimi: Germania-Paraguay, Francia-Svezia, Sudafrica-Canada, Olanda-Marocco e ancora Portogallo-Croazia, Spagna, Austria, Stati Uniti, Bosnia, Belgio, Senegal, Brasile, Giappone, Costa d'Avorio, Norvegia, Messico, Ecuador, Inghilterra, Congo, Argentina, Capoverde, Australia, Egitto, Svizzera, Algeria, chiude Colombia, Ghana. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Na, facem implanturi chiar și sâmbătă. Cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la A32 Torino-Bardonecchia, per traffico intenso si rallenta fra Susa Ovest e Chianocco in direzione Torino. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea-Santhià per lavori, il traffico è rallentato fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Infine la A5 Torino-Aosta per lavori, sono presenti code fra Vera e Pont San Martin in direzione Torino. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino in

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Escalation Hormuz, raid statunitensi su obiettivi iraniani. Caldo record, in Italia soffoca nella morsa dell'AFA. Venezuela, ragazzino di 11 anni salvato dopo 3 giorni. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi. Buona domenica 28 giugno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Sale la tensione in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid contro una decina di obiettivi militari iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha rivendicato l'operazione e ha avvertito Teheran che in caso di ulteriore escalation l'Iran cesserà di esistere. Nella notte i Pasdaran hanno rivendicato il lancio di missili e droni contro le basi statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'Iran accusa Washington di aver violato gli accordi e ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità. Andiamo in Venezuela. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del paese 3 giorni dopo i devastanti terremoti che hanno colpito la nazione. L'annuncio è arrivato dal presidente ad interim Delcy Rodriguez, che ha parlato di un segnale di speranza in mezzo alla tragedia. Il bilancio delle vittime accertate è di oltre 1.400, migliaia ancora i dispersi. 3 le vittime italiane accertate finora. Intanto la situazione resta drammatica, con ospedali sotto pressione e migliaia di sfollati nelle aree colpite. Medici Senza Frontiere descrive l'epicentro del sisma come una zona di guerra, mentre proseguono arrivi di aiuti e materiale sanitario. L'UNICEF segnala un'emergenza umanitaria che coinvolge centinaia di migliaia di bambini. Torniamo in Italia. Il nostro paese affronta la nuova ondata di caldo estremo con temperature fino a 40 gradi, disagi e primi effetti sull'emergenza sanitaria. Un turista di 82 anni è morto sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo un malore, mentre Bolzano registra la notte di giugno più calda di sempre. In diverse città vengono adottate misure straordinarie. Il picco atteso per lunedì, domani, ma l'emergenza riguarda ormai tutta l'Europa. Sono 193 milioni le persone coinvolte dall'ondata di calore. In Francia si contano già circa 1000 decessi, è un eccesso rispetto alla media. E secondo un'analisi dell'Economist, il caldo potrebbe provocare fino a 12.000 morti in 3 giorni nel continente. La cronaca: sono andate avanti per tutta la notte le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. L'uomo si era tuffato da una piccola imbarcazione senza più riemergere. Sul posto sono lavori su mozzatori e vigili del fuoco, supportati da un rover telecomandato e da squadre specializzate arrivate da Napoli e Firenze, impegnate nell'operazione di un tratto di lago caratterizzato da acque torbide e scarsa visibilità. Un'ultima notizia. Anche su, andiamo in America. Chiusa la fase a gironi con le partite della notte, comincia già questa sera alle 21 ora italiana il mondiale degli scontri diretti. Apre il programma dei 16esimi Sudafrica-Canada nello stadio di Inglewood a Los Angeles. Sono 13 le nazioni europee passate alla seconda fase, 9 quelle africane, 5 sudamericane, più Stati Uniti, Canada e Messico del Nord e Centro America, Giappone per l'Asia e l'Australia per l'Oceania. Ecco il quadro dei 16esimi: Germania-Paraguay, Francia-Svezia, Sudafrica-Canada, Olanda-Marocco e ancora Portogallo-Croazia, Spagna, Austria, Stati Uniti, Bosnia, Belgio, Senegal, Brasile, Giappone, Costa d'Avorio, Norvegia, Messico, Ecuador, Inghilterra, Congo, Argentina, Capoverde, Australia, Egitto, Svizzera, Algeria, chiude Colombia, Ghana. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: Torino International Party Until Drop with DJ Nick. Every weekend only

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino Internet.

0: Torino International.
1: Sono le 18.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
0: Torino International News.
5: Escalation a Hormuz, raid statunitensi su obiettivi iraniani. Caldo record in Italia soffoca nella morsa dell'AFA. Venezuela, ragazzino di 11 anni salvato dopo 3 giorni. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi. Nuovo appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno, essere in apertura. Medio Oriente, sale la tensione in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid contro una decina di obiettivi militari iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha rivendicato l'operazione e ha avvertito Teheran che in caso di ulteriore escalation l'Iran cesserà di esistere. Nella notte i Pasdaran hanno rivendicato il lancio di missili e droni contro le basi statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'Iran accusa Washington di aver violato gli accordi e ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità. Andiamo in Venezuela. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del paese 3 giorni dopo i devastanti terremoti che hanno colpito la nazione. L'annuncio è arrivato dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez, che ha parlato di un segnale di speranza in mezzo alla tragedia. Il bilancio delle vittime accertate è di oltre 1.400, migliaia ancora i dispersi. 3 le vittime italiane accertate finora. Intanto la situazione resta drammatica, con ospedali sotto pressione e migliaia di sfollati nelle aree colpite. Medici Senza Frontiere descrive l'epicentro del sisma come una zona di guerra, mentre proseguono gli arrivi di aiuti e materiale sanitario. L'UNICEF segnala un'emergenza umanitaria che coinvolge centinaia di migliaia di bambini. Torniamo in Italia. Il nostro paese affronta la nuova ondata di caldo estremo con temperature fino a 40 gradi, disagi e primi effetti sull'emergenza sanitaria. Un turista di 82 anni è morto sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo un malore, mentre Bolzano registra la notte di giugno più calda di sempre. In diverse città vengono adottate misure straordinarie. Il picco atteso per lunedì, domani, ma l'emergenza riguarda ormai tutta l'Europa. Sono 193 milioni le persone coinvolte dall'ondata di calore. In Francia si contano già circa 1000 decessi, è un eccesso rispetto alla media. E secondo un'analisi dell'Economist, il caldo potrebbe provocare fino a 12.000 morti in 3 giorni nel continente. La cronaca: sono andate avanti per tutta la notte le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. L'uomo si era tuffato da una piccola imbarcazione senza più riemergere. Sul posto sono a lavoro i sommozzatori e i vigili del fuoco, supportati da un rover telecomandato e da squadre specializzate arrivate da Napoli e Firenze, impegnate nell'operazione di un tratto di lago caratterizzato da acque torbide e scarsa visibilità. Un'ultima notizia in chiusura: andiamo in America. Chiusa la fase a gironi con le partite della notte, comincia già questa sera alle 21 ora italiana il mondiale degli scontri diretti. Apre il programma dei 16esimi Sudafrica-Canada nello stadio di Inglewood a Los Angeles. Sono 13 le nazioni europee passate alla seconda fase, 9 quelle africane, 5 sudamericane più Stati Uniti, Canada e Messico del Nord e Centro America, Giappone per l'Asia e l'Australia per l'Oceania. Ecco il quadro dei 16esimi: Germania-Paraguay, Francia-Svezia, Sudafrica-Canada, Olanda-Marocco e ancora Portogallo-Croazia, Spagna, Austria, Stati Uniti, Bosnia, Belgio, Senegal, Brasile, Giappone, Costa d'Avorio, Norvegia, Messico, Ecuador, Inghilterra, Congo, Argentina, Capoverde, Australia, Egitto, Svizzera, Algeria, chiude Colombia, Ghana. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

Medio Oriente. Sale la tensione in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid contro una decina di obiettivi militari iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha rivendicato l'operazione e ha avvertito Teheran che in caso di ulteriore escalation l'Iran cesserà di esistere. Nella notte i Pasdaran hanno rivendicato il lancio di missili e droni contro le basi statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'Iran accusa Washington di aver violato gli accordi e ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità. Andiamo in Venezuela. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del paese 3 giorni dopo i devastanti terremoti che hanno colpito la nazione. L'annuncio è arrivato dal presidente ad interim Delcy Rodriguez, che ha parlato di un segnale di speranza in mezzo alla tragedia. Il bilancio delle vittime accertate è di oltre 1.400, migliaia ancora i dispersi. 3 le vittime italiane accertate finora. Intanto la situazione resta drammatica, con ospedali sotto pressione e migliaia di sfollati nelle aree colpite. Medici Senza Frontiere descrive l'epicentro del sisma come una zona di guerra, mentre proseguono gli arrivi di aiuti e materiale sanitario. L'UNICEF segnala un'emergenza umanitaria che coinvolge centinaia di migliaia di bambini. Torniamo in Italia. Il nostro paese affronta la nuova ondata di caldo estremo, con temperature fino a 40 gradi, disagi e primi effetti sull'emergenza sanitaria. Un turista di 82 anni è morto sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo un malore, mentre Bolzano registra la notte di giugno più calda di sempre. In diverse città vengono adottate misure straordinarie. Il picco atteso per lunedì, domani, ma l'emergenza riguarda ormai tutta l'Europa. Sono 193 milioni le persone coinvolte dall'ondata di calore. In Francia si contano già circa 1.000 decessi, è un eccesso rispetto alla media. E secondo un'analisi dell'Economist, il caldo potrebbe provocare fino a 12.000 morti in 3 giorni nel continente. La cronaca: sono andate avanti per tutta la notte le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. L'uomo si era tuffato da una piccola imbarcazione senza più riemergere. Sul posto sono a lavoro i sommozzatori e vigili del fuoco, supportati da un rover telecomandato e da squadre specializzate arrivate da Napoli e Firenze, impegnate nell'operazione di un tratto di lago caratterizzato da acque torbide e scarsa visibilità. Un'ultima notizia in chiusura: andiamo in America. Chiusa la fase a gironi con le partite della notte, comincia già questa sera alle 21 ora italiana il mondiale degli scontri diretti. Apre il programma dei 16esimi Sudafrica-Canada nello stadio di Inglewood a Los Angeles. Sono 13 le nazioni europee passate alla seconda fase, 9 quelle africane, 5 sudamericane più Stati Uniti, Canada e Messico del Nord e Centro America, Giappone per l'Asia e l'Australia per l'Oceania. Ecco il quadro dei 16esimi: Germania-Paraguay, Francia-Svezia, Sudafrica-Canada, Olanda-Marocco e ancora Portogallo-Croazia, Spagna, Austria, Stati Uniti, Bosnia, Belgio, Senegal, Brasile, Giappone, Costa d'Avorio, Norvegia, Messico, Ecuador, Inghilterra, Congo, Argentina, Capoverde, Australia, Egitto, Svizzera, Algeria, chiude Colombia, Ghana. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: 0355 6 51 922, oppure info@torinointernational.com.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, al pomeriggio instabilità marcata con sviluppo di acquazzoni temporali sparsi su Alpi, Prealpi, Appennino e con sconfinamenti anche sulle pianure, specie al nord-ovest. In serata tempo in miglioramento con graduali schiarite, salvo residue precipitazioni sui settori alpini. Al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, al pomeriggio qualche acquazzone o temporale in sviluppo in Appennino e nelle zone interne del versante tirrenico, ancora soleggiato altrove. In serata rapido miglioramento con graduali schiarite. Al sud al mattino condizioni generali stabili su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, al pomeriggio temporale in sviluppo nelle zone interne, specie su Calabria e Sicilia, soleggiato su coste e pianure. In serata di nuovo stabilità diffusa con tempo asciutto ovunque, progressive schiarite. Temperature minime stabili, un lieve calo al nord e in rialzo al centro-sud e sulle isole, massime in generale lieve rialzo su tutta l'Italia. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino Internet.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International Party and Team Draft with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents the best hits only at Radio Torino International.